0: Güngül'le Gülgün'e Güngül'le.
1: Radyo Ülkü.
2: Vieni qua. Senti. Organizzate una cosa per noi. Vedrai.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Radyo Ülkü.
2: Vieni qua, senti, organizzate una cosa per noi, vedrai.